Yaman, chidi chidi adicha fanta, Mr. Vibes, sito skira bro yenge, zema ningira obusoka tusete yo. Bajasa busoka tusete yo, badas DJ Fanta, Mr. Vibes, sito skira bro yenge, ulikuchidana mlena kata nasa mkaka, busoka tusete yo, DJ Fanta, Mr. Vibes, sito skira bro yenge, ati zembeta, ambete na mundegei.